Solo observo, solo percibo, solo observo, solo percibo, solo observo.